0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.
3: Buongiorno scombricoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti!
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.
4: Gli scombricolati del mattino!
5: Tonne, è arrivato al barlucino.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh.
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Al centro nord dunque avremo condizioni di bel tempo con ampi spazi assolati in un contesto di reni o al più qualche nuvola si farà vedere verso sera sulle Alpi occidentali, ma senza effetti. Contesto climatico mite, le temperature massime diurne in generale saranno comprese tra i 23 e i 29 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro Italia e a tratti anche sulla pianura padana. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one, certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'una. Ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno. Ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
2: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
3: Number One, gli scombricolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sono il telegattone!
2: Ale Garbagai, che ne malaura, Carlo D'Alecco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno scombricolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombricolati.
2: Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava augurarvi buongiorno e buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola.

0: buongiornissimo. Mancano pochi secondi alle 7, tra poco comincia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 28 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, Trump: credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto. Secondo Axios, oggi nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Ma i Pasdaran annunciano sequestrato ad Hormuz un secondo drone sottomarino degli americani. Secondo il Wall Street Journal, l'Egitto avvertì Netanyahu più volte del 7 ottobre. Per la cronaca, Pistoia rifiuta un approccio sessuale, torturata e quasi annegata, arrestato 38enne, la vittima 20 anni è stata picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere, decisivo l'allarme lanciato da un passante. Serata di terrore in periferia Reggio Emilia in un distributore di benzina, un 26enne nato in città da famiglia di origini egiziane è sceso dall'auto e senza un apparente motivo ha colpito con un cacciavite una 57enne di Scandiano che stava facendo rifornimento. Due persone sono accorse per aiutarla, una ragazza di 26 anni ed un uomo di 49, che sono state poi investite di proposito. Il giovane infatti è risalito a bordo della sua auto e le ha travolte prima di fuggire. Torino, bimbo di 5 anni investito, il padre riconosce la donna al volante: è la mia ex. La donna, 24 anni, è stata fermata dai carabinieri. Il bambino stava camminando a piedi con la madre, il padre e la sorella. Carburanti ancora in rialzo, il diesel si avvicina a 2,5 euro in autostrada e polemica sul tetto Eni. Secondo il Mimit, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro, la benzina a 2,159. Per oggi si prevedono lunghe code alle pompe Eni, ma i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Anche IP applicherà un tetto come Eni. Sport: regate preliminari dell'America's Cup. Sul golfo di Napoli splende luna rossa. New Zealand battuta nella match race. Dopo essersi aggiudicata la settima e l'ottava regata di flotta, l'imbarcazione italiana prevale anche nella sfida decisiva contro gli storici rivali e fa il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. Calcio: fase a gironi di Nation League, l'Italia cerca il riscatto in Turchia, Mancini fa turnover. Dopo il KO all'Olimpico contro il Belgio, gli azzurri sono attesi da due trasferte, oggi contro la squadra allenata da Montella, venerdì contro la Francia di Zidane. Il CT azzurro ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, tra cui Barella e Gianluca Mancini. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Capricolati.
2: Buongiorno.
1: Oh, che bello, vedo Pat molto meglio rispetto a venerdì, ha battuto addirittura anche le mani. Buongiorno Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. Ho sconfitto il virus e mi sono
3: eccolo qua.
2: Dopato barra bombato. Però la voce deve tenere fino alla fine, mi raccomando. Quindi.
3: La faccia è più da bombato che da bombato.
2: Sì, quello che fa la cacca a cubetti.
3: Esatto.
1: Fa la cacca a cubetti?
2: Sì, il bombato sì.
1: Ah, è vero, giusto, hai ragione, è un animale.
3: Praticamente quando va in bagno tira i dadi.
1: Sì. Tira i dadi, io non so perché ho pensato agli Avengers, invece no, è un animale. Allora, buongiorno Sergio Sironi, e tu come hai passato questo weekend?
3: Non sono dadato e niente, tutto bene, tranquillo, tutto quattro bene. Passi, cose normali.
1: Certo, quattro passi, una serie TV, una birretta, via andare. Allora, speriamo che anche i nostri scombricolati l'abbiano passato bene. Noi iniziamo con una bellissima canzone, ma veramente bella. Mi fa un po' piangere sta canzone qua. Tutte le volte che la sento un po' mi viene. Mi trema il labbrino. È molto intensa. Carol G, Bruno Mars per augurarvi buongiorno e buon lunedì. Questa è Still.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

questa canzone tira fuori il lato romantico che dorme in me, proprio a me che sono romantica come un velociraptor. Sono Carol G e Bruno Mars con Still su Radio Number One.

0: noi per voi.
1: Voi.
0: Allora, uno e due. Dico a voi, sì, uno e due.
2: Ai cosi, sì.
1: Cosa vuoi?
0: Ai cosi, compresa la bionda gonfia. Allora, quando io non ci sono, che voi fate e dite delle cose, pensate di farla franca. Ma non la fate franca, perché io ho i miei informatori, sai.
1: Spia.
3: Cara Manuela, qui, 10 giorni fa.
0: Aiuto, sei troppo veloce. Un po' meno.
2: È un velociraptor anche lui.
1: Anche lui.
0: È un velociraptor. Rifacciamo da capo, se no non si capisce un tubo. Sono rimba stamattina.
3: Cara Manuela, 15 giorni fa sei andata in vacanza qualche giorno, no? E c'era Virginia, ha scritto, ha mandato un messaggio vocale a un ascoltatore dicendo: ah, adesso è la volta buona che vi siete liberati della vecchia alcolizzata.
1: Eri tu che dicevi.
3: Virginia, sì, la vecchia alcolizzata non c'è, Sironi e Romano, anche loro, la vecchia alcolizzata non c'è, l'alcolizzata, la vecchia alcolizzata. Ecco, allora voglio smentire una cosa, non è vecchia.
0: Siete veramente delle serpi in seno, voi e la gonfia.
4: Sì. Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number One. Dai che si ricomincia un'altra bella settimanina. Passato bene il weekend?
2: Fantastico.
4: Posto?
2: Certo.
4: Avete fatto l'amore?
2: No. Certo.
4: Ciao a tutti, bacioni, Omar da Berto.
2: Ciao.
0: Avete fatto all'amore?
2: No, con il virus.
1: No.
0: Avete fatto Jean Jean le belle rane?
1: No.
4: Gioco mi qua. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Oggi è lunedì e mancano 88 giorni a Natale. Secondo me bisogna già iniziare a fare le regali di Natale.
2: Giusto.
4: Almeno mia moglie qualcosina ha già preso. Perché siamo andati in un negozio che c'era su, c'era fuori la roba di Natale, e ha preso un po' di mascherine con sulla faccia del Grinch. Ciao Max.
2: Se la suona e se la canta.
1: Ma ubriachi alla mattina presto.
0: Ma come fai stamattina? Fai un po' di riso, c'hai problemi? Che problemi c'hai? C'hai un ascesso in bocca?
1: No, secondo me è il VOV.

0: Stavo dicendo, chi non salta è un interista. Com'è andato il campionato? No, non c'è.
1: Fermo. C'è la nazionale, è andata malissimo.
0: Lo so.
2: Molto male.
0: Ho letto e ho visto la Spagna, però.
1: Vabbè, ma giochi facile con la Spagna campione del mondo. Giochi facile.
0: Però non è, all'inizio marcava malissimo la partita.
1: Però è uno squadrone. È uno squadrone quello spagnolo.
0: È uno squadrone, Va bene, lasciamoci alle spalle il calcio di cui ci frega poco, perché abbiamo dei matti da sentire che hanno la priorità.
3: No, ragazzi, lo scioglio lingua, bisogna saperlo dire, se no è inutile. Tiki ti tacchi tac, come i tacchi, tacchi tacchi, tacchi tacchi, tacchi tacchi, tacchi tacchi, tacchi tacchi.
1: Vabbè. La seconda parte non chiarissima, però.
0: Non chiarissima, però matti ne abbiamo?
4: Scombricolini belli, siete belli, siete freschi e siete dei bei pipistrelli. Tutto bene, weekend bellissimo, ragazzi. Buon fine settimana. Scombricolati.
1: Ma cosa c'entra? Ma perché?
2: Fine settimana. Mamma mia.
4: Ancora. Il classico non ve lo faccio sentire.
1: Perché?
4: Perché, ragazzi, sono in una zona dove ci sono tante persone che dormono. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
1: Una volta nel cartello stradale c'era anche quella tromba acustica barrata, cioè che non potevi suonare il clacson. Li hanno tolti tutti quei cartelli.
2: Io non andavo mai in camporella in quella zona lì.
0: Quindi suona, che te frega? Suona, che la gente dorme, che devono svegliarsi pure loro.
5: Buongiorno combriccola. Nel Regno Unito quando è che le persone si svegliano? Quando canta il Galles. Ciao Federico.
1: Signore, questa parte la fuoca mai stretta.
2: Allora, diciamo questa mattina che cosa dice un savoiardo quando cade nel caffè.
6: Tirami su.
0: Ma siete veramente, siete veramente simpaticissimi stamattina.
2: Ciao, sono Federico.

0: preferite di Angelina Mango, ci pensiamo domani, è quello che si dice la domenica, no? E domani è oggi praticamente, che non è lunedì.
1: Praticamente.
0: Allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se potessero riavvolgere il nastro della loro vita, in che periodo storico ritornerebbero. Sentiamo un ultimo messaggio.
2: Ciao, io mi fermerei all'infanzia. Perché era un periodo spensierato e c'era tutta la mia famiglia, i miei genitori erano ancora giovani ed erano vivi. Buona giornata a tutti da Rachele, ciao.
0: Infanzia, no, io no, non ho.
1: Infanzia no, ti svegli ogni due ore e piangi, cioè non è bellissimo.
0: No, vabbè, poi non
3: e fai i bisognini.
1: Te la fai addosso. Mancano ancora 10 anni, poi ricomincio. Però...
0: È vero, hai ragione. Un po'.
3: Si torna siamo bambini lì, anche, sì, anche sì, da quel sì, punto sì. di vista.
0: Ah, che bella immagine, tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number one. Viabilità.
1: Rieccoci insieme, lo sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 1. La Milano-Bologna corre per traffico intenso in direzione Milano all'altezza dello svincolo di Modena Nord. Sulla 4, Milano-Brescia, traffico rallentato in direzione Brescia tra Capriate e Dalmine a causa di una perdita di carico. Sempre sulla 4, ma nel tratto Brescia-Padova, si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud, direzione Padova. Andiamo sulle tangenziali milanesi, code a tratti per traffico intenso su quella ovest tra l'allacciamento SS 412 e l'allacciamento con la 1. Anche sulla tangenziale est tra Cernusco sul Naviglio e Linate si registrano code a tratti in direzione a 1. Poi sulla 8 la Milano Varese, code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento a 4 e lo svincolo Fiera Milano direzione Varese, code anche all'altezza dello svincolo di Busto Arsizio. Poi abbiamo altre code sulla 7, la Milano Genova, per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Chiudiamo con la 10, la Genova Ventimiglia, code per traffico intenso in direzione Genova tra allacciamento a 26 e allacciamento a 7. Spostandoci a Roma e dintorni velocemente sulla tangenziale est, c'è un incidente tra uscita a 24 e piazza Concadoro in direzione piazzale degli Eroi con code a tratti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.

0: ci stava proprio bene, ma ci sta sempre bene un Olivia Rodrigo qua e là. Stupid Song è il titolo della nuova canzone su Radio Number One. Sono le 8:30, il focus di Patromano in arrivo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ma buongiorno, buongiorno dalla redazione della Combriccola. Abbiamo un focus dal retrogusto, come dire, alcolico questa mattina. L'Italia perde anche i bar. Confesercenti ha fotografato lo stato di salute di una delle attività di prossimità più riconoscibile, più amate d'Italia, appunto il bar. Tra il 2019 e il 2025 il comparto ha perso oltre 24.000 imprese, circa 11 bar al giorno. Non si tratta solo dei soliti bar, bar Mario, bar dello sport, ma anche dei bar sotto casa, nei quartieri delle grandi città, che da sempre rappresentano luoghi di incontro, di socializzazione. La regione che registra più chiusure in questo senso è la Lombardia, 4.950 bar in meno appunto dal 2019, seguita dal Lazio, Veneto, dall'Emilia Romagna e dal Piemonte. Sul piano delle città la riduzione più importante si registra invece a Roma, che perde 2.800 bar, più del 30% del suo totale. E visto che siamo in tema, parliamo anche di birra, sì. Ma perché no? L'Italia della birra che va in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Da noi se ne beve di meno. Il nostro paese non entra nemmeno nella top 35 mondiale per consumo pro capite, anche se è 16ª per volumi totali consumati. Ebbene, secondo i dati di Assobirra, nel 2025 il consumo pro capite in Italia si è attestato a 35,9 litri, in calo rispetto ai 36,8 del 2024 e molto, molto al di sotto rispetto ad altri paesi europei. Ad esempio, in Germania si consumano quasi 87 litri pro capite, abbiamo detto in Italia siamo a 35, 99 litri in Irlanda, 104 in Austria, fino al record europeo che sfiora i 150 litri pro capite, significa praticamente mezzo litro al giorno, facendo sì poco meno di mezzo litro al giorno all'anno in Repubblica Ceca. Lì la birra va via come il pane, si dice dalle nostre parti. Nel nostro paese, ad andare in direzione opposta, sono invece le birre a bassa o nulla gradazione alcolica. La loro quota sul totale dei consumi è passata dal 2,1 al 4%. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: everyone, world well done di Bob Sinclair e nella combricola che è il programma ufficiale degli alcolizzati italiani.
1: Sì, confermiamo, sì. Qua i bar non chiudono mai, sempre aperti.
2: Allora, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti dal vostro Osaia. Io voglio affrontare seriamente questa piaga.
1: Di che?
2: Questa piaga che chiudono i bar, sì, e che hanno anche gente che beve meno birra.
1: È vero.
2: È una vergogna.
0: Non va bene, non va bene.
2: È una vergogna. Allora, d'accordo, noi stiamo già intervenendoci con un piano speciale che è dedicato a tutta l'Italia. Ho parlato col presidente della Repubblica, che mi ha dato ragione.
0: Addirittura.
2: E sono arrivato da lui e ho detto: cosa ho avuto? Ho avuto mettere a posto la storia della birra e di bar. Fa bene, fermo. Sì. Allora, ho già trovato il bonus spritz.
1: Ci sta.
2: Sì. Un euro da contributo regionale per ogni spritz consumato nei bar veneti, massimo 14 al giorno, anche perché la regione ha comunque una responsabilità.
0: Sì. Ecco. Cioè, giusto, certo.
2: La birra de cittadinanza. Ogni veneto avrà diritto a una birra gratuita al giorno. Chi è che non la beve può cederla a un altro veneto senza compilarne molti. Te vai lì, te
1: okay, la birra sospesa.
2: Esatto.
0: La birra sospesa.
2: Poi gay salva bar. Abbiamo fatto salva bar, contributo a fondo perduto ai locali che dimostrano di avere almeno 3 clienti abituali, anche se sono manichini, va bene lo stesso.
1: Ma che per favore.
0: Okay.
2: Poi c'è il piano Taolini. Che se
0: taolini.
2: Per caso taolini, se per caso noi non avete i taolini fuori, blocchiamo la strada e fermo mettere i taolini dove che volete. Poi birra chilometro zero, incentivo ai bar che servono birra prodotta entro 50 km. Se la birra arriva da 51, 52, 60, va bene lo stesso. Adotta un bar.
1: Ah beh, questo, sì, non è male.
2: Questa è una bella formula. Sì. Cittadini e imprese possono adottare un locale in difficoltà. Io ne ho già adottati 41. E sono contento così. E poi c'è la famosa formula, last but not least, ritorna al bar. Chi non entra a un bar da più di 24 ore riceve i carabinieri a casa che ci dicono: caro cittadino, c'è manchi, vieni almeno a prendere un'ombra a casa.
0: Non vedo errori, non vedo errori.

0: Piccolo gossip, aveva detto tipo 6 mesi fa Mahmood che si sarebbe trasferito in Spagna, se non ricordo male a Barcellona, perché era stufo dei paparazzi, delle persone che lo fermavano per strada, voleva un po' di privacy, dice vado in un paese dove non mi conosce praticamente nessuno e quindi posso fare un po' quello che mi pare. È tornato in Italia. È stato avvistato in un noto a festa, insomma party in discoteca e anche uscendo dalla palestra con la felpa tirata su, però è lui, insomma si vede, no, diciamo.
1: Tirata su, quindi, cosa vuol dire? A torso nudo.
0: Tirata su col cappuccio non farsi riconoscere, ma più ti nascondi più la gente ti guarda.
2: Era una felpa gold comunque, anche quella. Sì.
0: Ma
2: la riconoscono lontano un chilometro quella felpa lì.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di anni la nostra grande canzone, la grande canzone di Radio Number One che abbiamo appena ascoltato. Patrizio, ti vedo che stai cercando sul computer, prova a dire una parola. È veramente,
1: guarda, sono silente.
0: No, sto scherzando. Allora, la George Benson con Give Me the Night. Attenzione, mi sa che è live la sigla del Pippone stamattina. No, non è live, no.
2: Il Pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Avevo capito che c'era una performance, ma mi sa che ho capito male. Ok, adesso ho capito tutto. Allora, torniamo a bomba su Give Me the Night, celebre canzone di George Benson, scritta da Rod Temperton, che è lo stesso autore di Thriller e di Rock With You di Michael Jackson. Quindi uno è tosto, bravo. Durante il mixaggio finale, Quincy Jones, che era il produttore appunto del pezzo, cancellò accidentalmente una parte della solo di chitarra di George Benson.
3: No.
0: Sì, è arrivata Diana Ross e l'ha fatto.
3: No, se lo voleva fare lei, ha detto no, non mi va. No, non
1: è un successo, eccetera, eccetera.
0: Tempo. No, nel senso che ha fatto un danno in realtà, perché George Benson nel frattempo era già tornato a casa. Lui abita alle Hawaii, hai capito? Cioè, io abito alle Hawaii, non posso mica ritornare. E quindi, insomma, li ha costretti a riadattare il pezzo e quindi manca un pezzo della solo. Era più lungo la solo, però insomma, dici io non ho voglia di tornare dalle Hawaii, quindi tenetevi quello che ho fatto. E sono problemi tuoi, va bene? Adesso te la smazzi tu. Hai cancellato, capito. Adesso te la smazzi.
3: Hai capito, Quincy?
0: Quincy. Te la risolvi tu.
3: Bravo.
0: Hai capito, Quincy? Hai capito? Avevi qualcosa da aggiungere, Patrizio?
1: No, stavo guardando semplicemente.
0: No, no, no.

0: di Peggy Goo su Radio Number One. Sta volando il tempo questa mattina, in questo lunedì, con la combriccola. Cosa dovevi aggiungere, Patrick?
1: La fava di Focus. Eccoci con la fava di Focus, la prima di questo lunedì. Ragazzi, stavo leggendo questa notizia che riguarda la cucina etnica, che sta prendendo letteralmente piede. Cucina etnica contro, direi, tradizione. Perché io lo ammetto, io sono molto tradizionalista, almeno per quanto riguarda l'enogastronomia. Però i giovani d'oggi preferiscono sempre di più, ad esempio, il sushi, i poké, rispetto alle classiche, buone, tradizionali lasagne della nonna.
0: Quello che si non esclude l'altro,
1: certo, però i giovani a quanto pare prediligono invece il sushi. E allora la domanda sorge spontanea: a casa vostra che cosa si mangia? Siete tradizionalisti oppure aperti proprio a queste novità che varcano il Mediterraneo?
0: Hanno aperto qui alla Spalma un ristorante che fa dei ramen pazzeschi.
1: Eccola lì.
0: Che buoni!
1: Mangi ramen.
0: Mangio ramen come se non ci fosse un domani.
2: Noi prendere ramen sempre.
1: Rubare ramen a noi.
0: Nel senso, una cosa non esclude l'altra, ripeto, nel senso, se mi dici una lasagna o il ramen, la lasagna ovviamente mi piace di più, però è bello mangiare di tutto, no? Provare di tutto. Che dici, Sergio?
2: Assolutamente sì, provarle tutte, magari le mischi un po' ogni tanto, però soprattutto buono, qualsiasi cibo. Conoscere e divertirsi.
0: Sì, mangiare bene. E tu, Patrizio?
1: Tradizionalista, soprattutto il sabato, la domenica, il weekend, il casoncello, la bergamasca, un po' di polenta, soprattutto se è la stagione invernale. Insomma, io rimango aggregato alla cucina nostrana, casereccia e anche a quella che è la cucina mediterranea. Assolutamente.
0: Cioè, se io ti dico andiamo a farci un sushi stasera,
1: No. Pizza. Se sono costretto, esco, però preferisco andare da altre parti.
2: Esce dal ristorante.
1: Ah, beh, quello può essere. No.
0: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori. 393-444-0444. Mengoni. Tra l'altro sta facendo una cosa fighissima, Mengoni. Tra poco ve la racconto. Prima

0: una cosa fighissima, ve la racconto velocemente. Praticamente ha preso la direzione creativa di un locale a Milano, un pop-up club che si chiama Allo Sbagliato. La programmazione creata da lui durerà 7 settimane, non si sa assolutamente nulla di dove sia il locale e di quello che farà, insomma ci saranno tutta una cartellone di eventi assolutamente esclusivi. Il concept del locale, che è un locale offline, nel senso che è pensato per vivere la musica senza distrazioni tecnologiche, quindi non si potrà assolutamente usare il telefonino. Non è stato ancora comunicato nulla sul profilo di Marco Mengoni, però sicuramente se lo seguite sui social appena si potrà si saprà. A tra poco.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: con Bricola di Radio Number One, alle 9:01.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di Pisca terrà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, si chiama così, la canzone nuova di Ernia su Radio Number One con la combricola Sergio Sironi, un patromano informissimo.
2: Si parla di cucina, cucina etnica, tradizione. Abbiamo detto che i giovani preferiscono sempre di più i sushi, i poké rispetto alle lasagne, alla pasta fatta in casa, quelli della nonna, buonissimi. E allora vi stiamo chiedendo, a casa vostra cosa si mangia? Siete tradizionalisti oppure aperti alle novità del mondo?
1: Sentiamo.
3: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, io quando vado via, in genere, che vado in vacanza, vado all'estero, mangio tutto tranne che italiano, ecco. Anche non sono quella che all'estero cerca la cucina italiana, quindi provo anche le cose più strane, più terribili, ma le provo. A casa no, quando cucino io faccio roba tradizionale, tranquilla, lasagne, minestrone quando è inverno. Sabato sera ho fatto un piatto di riso in cagnone col persico che era da resuscitare i morti, ecco, tranquillamente. Quindi sì. Allego foto.
1: Eccola.
2: Buona
3: giornata.
2: C'è il muso del cagnone. Eccolo.
1: E cos'è il cagnone?
4: Cioè, devi avere un cane grande, lo devi affettare.
2: Sì. Dal Labrador in su, sì.
4: Sì, deve essere un San Bernardo, quella roba lì.
2: Ah, quelli sì.
1: Comunque, lo dico da persona che vive all'estero: è meglio non andare a mangiare la cucina italiana all'estero perché la fanno malissimo. Cioè, tipo, venerdì scorso, ti portiamo a mangiare la pizza più buona di Valencia. Mamma mia, che pizza! Ma sarà una pizza questa qui? Cioè, avete Porca presente? Miseria. No, vabbè, raga, lasciamo stare.
5: Ciao, ragazzi. Ciao. Ah, io direi che a casa nostra si mangia un po' di tutto, preferiamo la cucina italiana ovviamente, però mangiamo di tutto, tipo sabato sera eravamo fuori a mangiare sushi, ieri a mezzogiorno eravamo alla sagra del paese a mangiare la polenta con lo stracotto di
2: d'asino.
5: Sì, direi che mangiamo di tutto. Ciao, buona giornata, Barbara da Roncello.
1: Madonna, la polenta.
6: A casa si mangia tutto tradizionale. Nel frigo tutta roba tradizionale. Se vogliamo mangiare diversamente usciamo, sushi, libanese. Meglio andare a far cucinare gli altri quelle robe lì.
7: Bravo.
6: Ciao Dauro.
1: Quelle robe lì, allora.
4: Quelle robe lì straniere.
1: Allora, quelle robe lì. Cos'è il cagnone? Io voglio sapere cos'è il cagnone.
2: Tra poco te lo dicono.
1: Adesso chiedo a...

0: levitating.
1: Levitating di Dua Lipa su Radio Number One. Niente, non se ne esce. Anche ChatGPT mi dice, gli ho chiesto che cos'è il cagnone, mi dice può essere, può allora, indicare un no, cane allora. Di
2: il riso in cagnone è un riso bollito, non mantecato, viene fatto saltare poi in padella con l'aglio, un po' di burro e ci si aggiunge un po' di formaggio.
3: Sì, ma perché si dice in cagnone?
2: Perché assomiglia ai chicchi, assomigliano ai, in dialetto i cagnon sono i,
3: esatto, dillo, no,
2: i,
3: dillo.
2: I vermi, quelli che si usano,
3: esatto,
2: per
3: la larva di insetto,
2: la larva che
3: in dialetto lombardo e piemontese il cagnon.
1: Esatto. Il cagnotto, sì. Sapevo io per pescare.
3: Sì, quello, no, sì, quello. È quello.
1: Breve, bravo, grazie, grazie, grazie. Il cagnon, è il cagnon.
4: Facci. Noi mangiamo un po' di tutto, dalle lasagne alla spaghetti con le vongole, alla, dalla grigliata al brasato. Però c'è una cosa che è tipica proprio del nostro paese, che è l'azzate, ed è la polenta de pomma. È fatta solo con patate bianche, condite con aglio, olio e a piacere il concentrato di pomodoro diluito con l'acqua delle patate. È buonissima. Ciao bimbi.
1: Ciao bimba.
2: Se volete la versione più chic al posto del pomodoro, il caviale.
3: Oh, sì, però. Per voi ricchi, però.
1: Ciao,
3: per
1: voi ricchi.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
5: Allora, a casa mia mangia tradizionalmente. Anche perché ho la fortuna di avere una moglie che è una bravissima cuoca.
1: Bravo.
3: Beato te.
5: Saltuariamente andiamo a mangiare anche sushi e quando siamo fuori all'estero ci piace mangiare i piatti del posto. Antonio D'Adeso, buona giornata e buon divertimento, grazie della compagnia.
1: Madonna che fame che mi sta venendo, che
6: raga, fame. Manu, per piacere guarda un po' se avete un medico, c'è qualche ascoltatore che è medico.
1: Sì, c'è.
6: Penso di non stare molto bene.
1: Cosa succede?
6: O sono io che non sto bene, non lo so. Però mi vedo cioè
1: da cosa?
6: Quindi,
3: ma cosa stai dicendo?
6: Niente. La penso come Patrizio.
1: Oddio!
6: Non sto bene.
2: No, veramente.
6: No, non sto bene, non sto bene. Non
2: fatti
6: è possibile.
2: Vedere da uno bravo.
1: Soccorro! Ambulanza!
0: Ambulanza!
1: Mamma mia! Arriva l'amore unico solo di Sergio Stironi.
2: Miley Cyrus.

0: Sergio, non so se era rivolta a te questa canzone, però si scusa.
1: No, perché c'era ancora scritto Cyrus, invece adesso è Cyrus.
0: Ah, è per quello che si scusa, ho capito. Allora, stiamo parlando di gastronomia italiana, cucina tipica italiana questa mattina, sì, nella Combricola.
2: Team cucina etnica o team tradizione culinaria?
3: Vabbè, lasciate.
0: Ah, è per quello che si scusa, ho capito. Allora, stiamo parlando di gastronomia italiana, cucina tipica italiana questa mattina, sì, nella Combricola.
2: Team cucina etnica o team tradizione culinaria?

0: MTV Video Music Awards, 7 statuette vinte. Tra l'altro con questa canzone lei ha omaggiato, no, uno dei locali storici di New York che si trovava proprio vicino allo studio 54, dove lei ha esordito quando era giovanissima, certo. Danceteria, dove sono passati nomi importantissimi della musica internazionale.
1: Ma quanti anni ha Madonna? Scusa, ha fatto un
0: 67
1: patto...
0: credo, ma 68.
1: Super patto, super patto con il diavolo, ragazzi.
0: Allora, intanto noi cerchiamo di mantenere i nervi saldi, ci ha scritto anche un gestore Eni che insomma ha qualcosa da dire riguardo insomma, le tariffe applicate, insomma non sono tutti contenti naturalmente, vediamo come si svilupperà la questione nei prossimi giorni.
1: Io mi dedico alle previsioni del
0: ecco.
1: tempo, va bene?
0: E poi tra poco parliamo di scuola calcio, qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Bip, bip, bip, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: La situazione meteo per oggi, per i prossimi giorni, per tutta la prima parte di questa settimana: l'alta pressione di matrice africana occuperà il Mediterraneo centrale ed il cuore del nostro continente, andando a saldarsi con un'altra robusta area anticiclonica posizionata sull'Europa orientale. Quindi, tradotto, sul nostro paese, come in molte altre aree del continente, le giornate saranno in generale soleggiate e stabili, con piogge praticamente assenti. L'insistente presenza dell'alta pressione garantirà anche temperature dal sapore quasi estivo, con valori al di sopra della norma, specialmente in Sardegna, dove saranno possibili anche picchi di 30 gradi. Al nord saremo sui 27-28 come picco di temperatura massima. Le ultime proiezioni confermano che probabilmente la situazione rimarrà in prevalenza soleggiata e stabile anche nella seconda parte della settimana. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 27 minuti, buona lunedì.

0: Allora, tra poco parliamo di un argomento che sicuramente scatenerà tantissimi commenti, perché c'è questa intervista di un papà che dichiara scuola calcio 500 euro solo di kit e poi il sistema degli allenamenti personali. Più paghi, più avanzi.
1: Non va bene questo con i piccolini, però insomma sui soldi si arriva lì, 400,
0: poi
1: 500.
0: Poi si vede i risultati in campo.
1: Vedi la nazionale.
0: Dai, ci torniamo tra poco dopo Alex Warren.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Emerald Eyes. Allora, prima di andare alla prossima notizia, siccome a noi piacciono molto gli aggiornamenti, quelli sensati, in diretta, senti un po'.
1: Ciao ragazzi, vi confermo che qui sul lago di Varese il distributore Eni benzina 1,99 e c'è una coda. Ciao ragazzi.
2: A Varese, vabbè, quindi l'aggiornamento c'è stato, a Como no. Comunque dipende da benzinaio a benzinaio, non da provincia a provincia, insomma. No. Le scelte sono singole.
0: Allora, andiamo a, diciamo, mi verrebbe da dire una storia vecchia ormai, vecchia purtroppo. C'è la testimonianza di questo papà sui costi altissimi per le scuole calcio, tra le rette, il kit, gli allenamenti extra, i biglietti per le partite, e soprattutto lui lancia un allarme e dice: il calcio deve restare un'opportunità per tutti, non una gara a chi può spendere di più.
2: Aggiungerei anche lo sport in generale, mettiamoci dentro anche la pallavolo, il basket, altri sport per i ragazzini. Facciamo una domanda diretta: voi che siete genitori di ragazzini delle elementari e delle medie, quanto pagate di iscrizione annuale per lo sport? Io ad esempio pago 300 euro per la pallamano, in questo caso parliamo di 500 euro solo per il kit del calcio, anzi per l'iscrizione, al quale bisogna aggiungere 230 euro di kit e poi questa cosa qua degli allenamenti personali.
0: No, questa è brutta proprio.
2: È bruttina però questa cosa qua.
0: Questa è brutta e insomma pagare per, come dire, riuscire ad avanzare, no, ma questo anche perché non ha assolutamente senso, cioè voglio dire, tutti i ragazzini dovrebbero giocare a calcio, poi il fatto di riuscire a progredire perché hai del talento e non perché paghi di più, cioè mi sembra quasi scontato, ma evidentemente non è così, insomma.
2: Sì, infatti più paghi, nel senso, se tu hai qualche soldo in più puoi permetterti quella cosa lì, il tuo bambino fa degli allenamenti personalizzati in più. Però allora mi metto per un attimo dalla parte delle associazioni sportive, che fanno tantissimi sacrifici, no? E non hanno tutti, magari sponsor, hanno costi sempre più alti e quindi alzano sempre di più la retta. Però dalla federazione, ad esempio dalle federazioni calcio, dovrebbe esserci un aiuto concreto, no? Se vuoi che tutti abbiano l'opportunità, anche chi non ha soldi, no? Anche chi ha pochissime
0: risorse, dovrebbe essere così.
2: Deve esserci un allora i soldi devono arrivare alle associazioni sportive, finché non arrivano le associazioni sportive alzano la
0: retta. L'altro questo papà dice che per esempio i ragazzi che hanno più possibilità economiche, per esempio, possono essere allenati da un ex calciatore importante, da qualcuno che ha avuto esperienze anche in Serie A, e quindi naturalmente che i bambini, i ragazzini in questo caso possono avere un vantaggio. Attenzione però, perché essere allenati da un ex calciatore, se sei una pippa rimani, cioè attenzione.
2: No, nel senso, arriva il giudizio tranciante Fabiana, che distrugge una carriera che stava nascendo.
0: Ma no, nel senso che sì, ok, ti fa figo, ma se non hai le qualità non le hai, cioè non è che puoi fare miracoli. Paghi.

0: canzone estiva con Annalisa. Allora rimanete con noi perché tra poco ci sarà come sempre in arrivo una grande canzone, poi parliamo anche diciamo di come a volte uno deve stare attento a portare la macchina dal meccanico. E salutiamo certo. Tutti gli amici meccanici che ci ascoltano, ne sono tanti.
1: Comunque informiamo tutti che oggi abbiamo un argomento che va avanti per tutte le tre ore, che è quanto state pagando la rinnovare benzina, perché stanno arrivando tanti messaggi, e poi abbiamo tante altre notizie che man mano
0: ma perché ci sono un sacco di code sentito?
1: No, è vero, code
0: pazzesco ovunque.
1: È vero.
0: Dai, rimanete lì, tra poco arriviamo con una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: E proprio oggi 50 anni Songs in the Key of Life, l'album pubblicato il 28 settembre del 1976, che è considerato, diciamo, il punto più alto del periodo classico di Stevie Wonder. Pensate che lui aveva pensato addirittura di un ritiro subito dopo un grave incidente che ebbe il 6 agosto del 73. Andò in Ghana e si dedicò alle attività umanitarie, però quell'esperienza lo segnò talmente tanto che poi gli diede, diciamo, una nuova prospettiva non solo di vita ma anche professionale. Questo disco vinse il Grammy Award come album dell'anno e rimane comunque l'album più venduto e più acclamato della storia della carriera di Stevie Wonder.
1: Oh, li avete sentiti quei vagiti, quelle vocine molto molto carine, insomma, di questo neonato registrato durante il parto. Questa canzone è dedicata, insomma, celebra la nascita di Aisha Morris, la figlia di Stevie Wonder, e nella parte finale poi, insomma, si sente anche, insomma, la voce di Stevie Wonder mentre fa il bagno alla piccola Aisha. Molto bella questa canzone. Il 4 giugno del 2012 Stevie Wonder la eseguì dal vivo per la regina Elisabetta II durante il concerto del Giubileo di Diamante, modificando il testo in alcuni punti, insomma, per renderle omaggio. Sicuramente una canzone che ha fatto la storia in tutti i sensi, no?
0: Allora andiamo un po' veloci, perché poi, diciamo, i bambini crescono, poi si iscrivono alle scuole di sport
1: dal
0: e
1: vagito.
0: I genitori dal vagito devono tirare fuori un sacco di soldi. Stavamo raccontando la storia di questo papà che dice: vabbè, però io spendo un sacco di soldi e poi ci sono quelli che possono di più e possono garantire ai figli, diciamo, degli allenamenti addirittura personalizzati. Sentiamo che cosa ci dice questo nostro ascoltatore.
2: Ciao ragazzi, Adriano da Brescia. Mio figlio per 2 anni frequentava sia il nuoto che il calcio e per fortuna che ha scelto il nuoto. Basta il fatto che non era un gran bravo, però ho visto di quelle cose che nel calcio, genitori che si azzuffavano, bestemmie all'arbitro o non passare la palla a quello perché non è capace a giocare. Proprio mi vergognavo andare a vedere le partite per quello che combinavano i genitori. Quindi ha scelto il nuoto, contentissimo, ha nuotato fino a 20 anni, quindi perfetto, va bene così. Ciao!
1: Arrivano testimonianze, insomma, di genitori che per 2 figli pagano 1.000 euro, quindi evidentemente questo signore che in Toscana spende 500 euro no, per l'iscrizione al calcio del suo piccolo non è una rarità, è abbastanza la norma evidentemente.
0: Eh no, poi dobbiamo dire che ritorno su questo tema, che poi il calcio deve essere gioia, divertimento, stare con gli altri, fare squadra, il concetto dello sport, insomma, i valori che trasmette, sono quelle le cose per cui, no, i bambini devono dire: ah, mi piace andare a giocare a calcio, non deve diventare una tortura, facciamo crescere il piccolo campione che poi non diventerà mai così, perché ribadisco, se hai talento ce l'hai, se non ce l'hai fai un altro sport, è un po' quello il concetto. Vabbè, poi magari ci torniamo sulla nostra nazionale, che stasera tra l'altro torna in campo contro la Turchia.
1: Cos'è, un colpo di tosse?
0: No, un respiro qua che...

0: who's next?
1: Single Soon, la voce è quella di Selena Gomez, qui a Radio Number One, gli spacca notizie. Allora, intanto arrivano anche degli aggiornamenti, perché ci sono dei distributori Eni dove il carburante è già esaurito, questo lo dicevamo, nonostante, diciamo, lo schizzo di buon umore che tutti hanno avuto questa mattina, perché tutti sono fiondati, era già prevista, insomma, tanta coda ai distributori, e in alcuni non c'è più, quindi bisogna fare un po' la scelta accurata dei distributori che ancora hanno benzina.
2: Aspettiamo domani mattina, ancora prima, alle 5:30 davanti al distributore di benzina prima.
1: Ma sei finito.
2: Arriverà.
1: Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi raccontiamo la storia assurda di questa signora che ha un problema, porta la sua auto, siamo a Udine, dal meccanico, ma c'è un
2: ma voi avete il meccanico di fiducia oppure andate a caso? Dai, il meccanico di fiducia non fa questa cosa qua. No.
1: Non lo so se questo era di fiducia, però insomma, gliene ha combinate di ogni. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco, oggi la nuova chiusura delle indagini, dal DNA alle impronte. Sono diversi gli elementi dell'inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio. La procura di Pavia deposita le consulenze su tracce genetiche, scarpe, misure corporee e personalità dell'indagato. Da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete, ovvero 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP e Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di Via Gulli a Torino, a essere indicata da Christian Mateus de Oliveira Morando come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso durante un festino a base di droghe e alcol. Secondo la sua versione, sarebbe stata lei a spingere per liberarsi del cadavere e tornare alla normalità. Parla la mamma del 15enne rimasto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, sulla tragedia di mio figlio, soprattutto sulla questione della sfida social. Si è fatto sciacallaggio, sono state scritte molte cose in gran parte sbagliate, non è accettabile, dice. Perché dunque la scalata al traliccio? Amava il parkour e lo praticava, rivela la madre. Diverse novità di formazione in vista per l'Italia che stasera in Nations League sfida la Turchia. Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. La sfida è in programma alle 20.45 a Bursa. To grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Man, Peggy Goo, Ira Star. Sono le 12:05 minuti, buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione a questa storia che vi raccontiamo perché potrebbe capitare ad ognuno di noi, eh? La storia risale al maggio 2024. Protagonista questa avvocata di 50 anni di Trieste. Ha un problema all'auto e praticamente richiede assistenza. Questa vicenda, considerate che si trasforma in un vero e proprio incubo, oltre che in una lunga vicenda giudiziaria, perché allora il mezzo viene preso in carico da questo meccanico triestino, che sì. Poi cosa fa?
1: E ne fa di ogni, perché dopo questo breve non so di quanto soggiorno dal meccanico, l'auto ritorna evidentemente dall'avvocata, ma nel tempo arrivano poi multe per un totale di 7.000 euro. Oh, guarda che 7.000 euro sono tantissimi, e evidentemente questo meccanico, che per lui utilizzava l'auto, l'ha utilizzata insomma all'insaputa dell'avvocata, e ha commesso tantissime infrazioni, e si è trovata con la targa, è riferita al suo nome, e quindi si è trovata un sacco di multe.
0: Sì, no. Comunque attenzione che la macchina non è che è tornata a lei così, perché questo meccanico la macchina se l'è tenuta e non aveva nessuna intenzione praticamente di riportarla indietro alla sua proprietaria. Questa avvocata, che come ha fatto? L'ha scoperta tramite Google Street View, cioè vale. Lei a un certo punto, stanca, si mette a cercare autonomamente l'auto e scopre così praticamente tramite Google Street View dove abitava questo meccanico, sì. E vede proprio tramite la fotografia che davanti alla casa di questo meccanico c'era la sua auto.
1: Ma certo.
0: Capito? Quindi scopre che lì c'è l'auto e quindi poi ovviamente se la ripiglia, ci mancherebbe però il problema è che adesso ha 7.000 euro di multe da pagare.
1: Allora, la legge dice che quando la multa, l'infrazione viene effettuata senza fermare il conducente, ovviamente il verbale viene notificato al proprietario del veicolo. Allora bisogna capire come attribuire la responsabilità al meccanico, perché l'auto era guidata dal meccanico senza l'autorizzazione della
0: scusa, ma ci vuole poco, scusa, cioè la macchina non è tua, la usi e non la dovresti usare, vai in giro, prendi le multe e le devi pagare lui.
1: Per lo Stato l'auto è dell'avvocata e quell'auto lì che ha ricevuto le multe. Complicato, mamma mia, ragazzi.
0: Però bravo questo meccanico.
1: Ah, come bravo?
0: Perché uno gli dice: guarda, ti lascio certo. In custodia la mia macchina. Lui sì. L'ha presa veramente alla lettera questa cosa. Tant'è che l'ha usata per i fattacci suoi, non curante anche delle diverse multe. Forse era una bellissima macina, immagino.
1: Non lo so.
0: Vabbè,
1: ma l'ha riparata almeno neanche.
0: E speriamo, dai.

0: Tiziano Ferro indietro, vabbè, indietro in questo caso non si torna, quindi adesso vedremo questi 7.000 euro di multe, chi dovrà pagarle, se l'avvocata che ha portato per un guasto la sua macchina dal meccanico, il meccanico la usa per andare in giro a farsi bello. Siamo a Udine e lei lo scopre tramite Google Street View perché non riusciva più a trovare la sua macchina, e non solo però la recupera, ma si trova anche 7.000 euro di multe che in teoria dovrebbe pagare il meccanico, però adesso vediamo come va a finire. Poi lei è avvocata, non sarà tanto facile per lui.
1: Spero. No, lei si era insospettita perché la prima multa che arriva a lei è per uno stallo, cioè per un divieto di sosta in un posto riservato ai disabili. Sai, uno lo sa, no? Se è fermato, certo. No? Quindi da lì è partito poi a catena il tutto. Allora, ho dato un'occhiata. Allora, per quanto riguarda la legge, non, allora, lei è un'avvocata, spero che risolva la cosa, ma non è così facile perché il proprietario risponde sempre in solido, dice la legge. Cioè, per la legge italiana è il proprietario responsabile. Dopodiché lei va con le multe dal meccanico e può fare una causa al meccanico. Però non è così automatico. Lo Stato chiede al proprietario il pagamento delle multe. Quello è. Dopodiché lei si rivale al meccanico.
0: Ma tanto in Italia le multe non le paga quasi nessuno, cioè sai che insomma,
1: io per fortuna c'è una,
0: lo so, tutti, noi paghiamo le multe, però
1: ma per un passaggio in ZDL durante le vacanze, perché quello stordito del bed and breakfast non ha comunicato la mia targa al comune.
0: Dice sempre così.
1: No, è così, 76 euro, ma che ne ho, c'ho un nervoso addosso, altro che meccanico,
0: capito?
1: Ma scusa, ma se il bed and breakfast dice dammi la targa che la comunico al comune, così puoi entrare.
0: E allora
1: mandami,
0: scusa, anche tu dici guardi, mi è arrivata questa multa e adesso me la paga lei.
1: Ma infatti io ho chiamato il fenomeno del bed and breakfast
0: e cosa ti ha detto?
1: Ti ha detto no, evidentemente non ce l'avete comunicata.
0: Capito.
1: Grazie.
0: Vedi, perché bisogna sempre tutto mettere per iscritto, fare la mail, fare lo screenshot delle mail inviate, le cose, i documenti, screenshot. Anche tu Claudio
1: ha annullato tutti i messaggi, ha cancellato tutti i messaggi.
0: Bravo, più furbo.
1: Sì, infatti guarda, pagherò questi 76 euro grandissimo.
0: Però ci metti ma dove in che località?
1: In Calabria. In vacanza sono arrivato lì e se vediamo cosa dice.
0: Va bene. Allora, storie che possono capitare, comunque insomma bisogna sempre informarsi bene sulle cose, le persone, però dai, uno ti si guasta la macchina, tra l'altro non è nella tua città, vai dal meccanico e confidi che questo signore faccia le cose per bene, non che ti prenda la macchina e ti fa 7.000 euro di multa.
1: Aggiungerei anche che questo meccanico non lavorerà più, perché chi porta la macchina da quel meccanico
0: chi
1: lì?
0: Chi si fida? Capito?
1: Nessuno.
0: No, ma dai, infatti non dovevo. Sì, poi adesso avrà delle scuse, sicuramente.
1: Ma scuse cosa?
0: No, non è colpa mia, no.

0: Gramofono, Mariana da Lugano.
1: Mariana da Lugano, alle 16:10, complimenti perché è stata la più veloce, è lei la super campionessa.
2: Ciao Stefanino, siamo tornati, grandi, caro, i maniscalchi.
1: Grandi, oh, mi siete
2: secondo
1: mancati.
2: Secondo noi lo strumento inventato nell'Ottocento può essere il grammofono.
1: Sono dei grandi campioni i maniscalchi.
2: Un saluto e un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi ragazzi, fatevi sentire spesso, vi siete mancati i maniscalchi.
3: Grammofono, orranza grammofono.
1: Bravo, bravo, non sappiamo chi tu sia, però
0: ecco. Potrebbe essere il grammofono, sempre Alessandra da Varese.
1: Alessandra da Varese riesce a entrare in top ten.
4: Ciao, è per caso il grammofono?
1: Bravo.
4: Leonardo di Capriolo.
1: Leonardo dalla Franciacorta c'è.
5: Buonasera a tutti, sono Silvia da Bergamo.
1: Buonasera.
5: La parola può essere grammofono.
1: È quello.
5: Buona serata a tutti.
1: Complimenti a lei, brava.
6: Vincenzo da Mantova, grammofono avevo detto, Edison l'aveva inventato.
1: Bravissimo.
7: Ciao, Vasco da Pisogne, il grammofono.
1: È quello, è il grammofono, ha scritto anche Roberto. Sono i primi 10, sono dei grandi campioni. Piccolo break, torniamo tra pochissimo, purtroppo senza grammofono, ma con il traffico. Su Radio Number One,
8: c'è il spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
9: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
10: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
9: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
10: Io ho già chiamato Albano.
11: Pazzesca.
9: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
11: Da brivido.
8: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi,

0: abilità.
1: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo da un incidente segnalato sulla tangenziale di Milano Nord. Siamo tra Cinisello, Balsamo e la statale 36 e ci sono code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale Nord, sempre verso Brescia, per un altro incidente avvenuto qualche minuto fa. Ci spostiamo sulla tangenziale di Bologna perché ci sono segnalati gravi problemi sul raccordo Casalecchio, causa un incidente che ha causato la chiusura del tratto tra lo svincolo di Casalecchio e l'allacciamento con la 14 in direzione Taranto. Il traffico è bloccato da più di 40 minuti, ci sono delle code abbastanza importanti. Ci spostiamo sulle autostrade del Piemonte e della Liguria, partiamo dalla 32 Torino-Bardonecchia, è segnalata una coda di 1 chilometro in direzione Bardonecchia per la chiusura di una galleria con divieto di transito per i mezzi pesanti alla barriera di San Bertrand, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code tra Arenzano e Genova Voltri per problemi alla viabilità esterna. Sulla 7 Milano-Genova è segnalato personale al lavoro tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, mentre in quel di Roma e dintorni sulla 90 il grande raccordo anulare, nessun evento critico segnalato nell'ultima ora, il traffico è scorrevole su tutti i quadranti, mentre sulla 1 Firenze-Roma vengono segnalate code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma per un veicolo fermo, un altro veicolo fermo è segnalato tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo, nel primo appuntamento della settimana con il PN1, con il terzo argomento affronteremo quelle persone che riescono a metterti in testa cose talmente fuori dal comune che quasi quasi sono talmente fuori dal comune, tu ci credi e le aiuti e non si dovrà

0: romantica.
1: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 5 il PN1. E con questa base si va in Giappone, perché ci sono delle persone, non solo in Giappone, in tutto il mondo, che hanno delle abilità particolari, quello di riuscire a metterti in testa cose talmente fuori dal comune da avere in primis la tua attenzione e poi anche i tuoi soldi. In Giappone, una donna di 82 anni invia $6,000 ad un truffatore che ha fatto credere alla signora di essere un astronauta nello spazio a corto di ossigeno. Inviata la somma di denaro, l'astronauta è riuscito miracolosamente a tornare sulla Terra e sparire. Cioè, veramente, non volevo raccontarvela perché mi metto nei panni di questa povera signora di 82 anni, fregata proprio, fregata di questi soldi, magari ne aveva tanti, spero per lei, o se ne aveva pochi è stata intortata, adesso giustamente so casini vari per recuperarli. Però avete mai conosciuto voi delle persone che hanno cercato in qualche modo di fregarvi? 393-444-0444, anche con delle scuse banali, ad esempio quella utilizzata da questo truffatore. Un astronauta ha raccontato così: nello spazio a corto di ossigeno, e questi soldi servivano per farsi inviare, grazie ad altre astronavi, delle bombole per poter riuscire a tornare sulla Terra. E questa signora giapponese di 82 anni purtroppo non solo è abboccata, ma gli ha inviato questa somma di denaro che l'astronauta ha richiesto, $6,000.

0: applauso che arriva dalla Norvegia è quello di Di Pausa con Magnetic. Appena sentiti qui su Radio Number One, dopo aver parlato di quello che è successo in Giappone, dove una donna di 82 anni ha inviato $6,000 ad un truffatore che ha fatto credere a questa povera signora di essere un'astronauta nello spazio, a corto di ossigeno. Pazzesco.
1: Ma dai Stefano, povera signora, cosa ridi?
0: Ma non rido.
1: Cosa ti ridi?
0: Ma non rido.
1: Poverina.
0: Lo so, ho detto infatti che tecnicamente ci sono delle persone che riescono a metterci in testa cose talmente fuori dal comune da avere la nostra attenzione e soprattutto i nostri soldi. Carlo da Milano, sì, purtroppo ho conosciuto una di queste persone, voleva vendermi una bici a €1,000, in realtà la bici era rotta. Come ci sono salito sopra, si è divisa a metà. Pazzesco. 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo nel PN1 del lunedì una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli €995. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

compiuto proprio quest'anno 25 anni, auguri, con qualche mese di ritardo agli Jamiroquai con Little L, che erano gli Jamiroquai, ma dai, si sa, un gruppo britannico che si formò nel lontano 1992 a Londra, Inghilterra, e questa era la grande canzone delle 16:45. Vi porto in Texas, perché la polizia sequestra chili di droga, e dove li mette? Li mette nella stanza in cui giustamente stanno i reperti in attesa del processo, eccetera eccetera. Ma in questa stanza utilizzata ai poliziotti entrano due topolini, e giustamente cosa fanno? Rosicchiano, consumano tutta la marijuana sequestrata, e a quanto pare la marijuana non c'è più. Non so quanto abbiano rosicchiato, adesso questi due topolini però sono dipendenti, e giustamente, essendo dipendenti, hanno bisogno, quindi continuano a bazzicare quella stanza in attesa di altri sequestri. Questo ed altro in questo pazzo mondo che ci ospita giorno dopo giorno. C'è posto.

0: pezzo giusto al momento giusto, intitolata Bass Persuades, la nuova di Miley. Lei è Miley Cyrus, ma in questo progetto ha tolto il cognome lasciando solo il suo nome, pezzo che chiude questo primo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One, e il pomeriggio Number One tornerà domani a partire dalle ore 14. Vi lascio in compagnia delle donne al volante. Sul nostro sito internet radionumberone.it trovate il riascolta se per caso vi siete persi qualcosa. Da Stefano Federici è tutto, a domani, fate i bravi, peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One,
3: tutta la musica che cerchi è

0: tutti, siete su Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Davide Rossi nel 2013 non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. È il risultato della prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta come detto 13 anni fa a Siena. Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il price cap al momento è applicato per 30 giorni, con possibilità però di estensione fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, scrive Eni. Dovrebbe accadere lo stesso a breve anche per i distributori IP. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi in questura a Campobasso gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni Di Vita, rispettivamente papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. L'arco temporale della ricerca è molto ampio, va dalla prima accensione dei dispositivi fino al giorno del loro ultimo utilizzo. Il tempo fissato per ultimare il lavoro è di 60 giorni, salvo proroga. Altri raid russi nei confronti dell'Ucraina, sono morte almeno 3 persone e 8 sono rimaste ferite per gli ultimi attacchi a Kiev e Kharkiv. Colpita anche l'Accademia Nazionale delle Scienze della capitale, oltre ad una compagnia farmaceutica, stazioni di gas, un centro per affari a Dnipro e diverse infrastrutture civili. Per i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap, tra i feriti anche diversi minorenni. Calcio: dopo la deludente sconfitta di venerdì scorso a Roma contro il Belgio, torna in campo la nazionale di Mancini per la seconda partita di Nations League. Alle 20:45 ci sarà la sfida a Bursa contro la Turchia. Previste diverse novità di formazione, forse addirittura 8, tra queste Scamacca, favorito su Pio Esposito in attacco. Dalla squalifica torna Bastoni. In Serie A, dopo le dimissioni di Carlos Cuesta, il nuovo tecnico del Parma è Alberto Gilardino, è atteso in serata in terra emiliana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Eccoci qua, donne al volante con voi per iniziare al meglio, anzi per continuare ormai questa settimana. Ve lo diciamo fin da subito, cari amici uomini all'ascolto, un pezzo di puntata sarà proprio dedicata a voi, sì.
2: Sì, perché il programma si intitola Donne al volante, ma noi ci rivolgiamo sempre a tutti, perché qui al timone, alla guida al volante ci siamo proprio noi, ma voi maschietti sarete protagonisti di cosa accade nel menage familiare, cosa fare per migliorare.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Number One, le 5 del pomeriggio, l'ora del tè. Noi oggi abbiamo deciso di renderla un po' trash. Ai confini dello splatter chiediamo aiuto a Tarantino nel caso in cui non dovessimo riuscire perfettamente nel nostro intento, perché parliamo di pipì, di come fanno la pipì gli uomini, soprattutto se convivono in una famiglia con una donna, con una moglie.
2: Esattamente, la moglie ogni tanto dice all'uomo: ho visto delle macchie strane sull'asse del gabinetto, avrai di nuovo fatto la pipì in piedi e non hai pulito dopo. Esattamente, è successo proprio così. Però attenzione, cari maschietti all'ascolto, perché chi fa la pipì in piedi rischia che il suo getto crei un'invisibile nube di micro schizzi ovunque. Non è che rischia, è un dato di fatto, succede davvero questo. Fa schifo, sì, lo sappiamo, sì, smettete per favore, grazie.
1: Un meraviglioso aerosol di pipì, che poi in realtà io vedevo un po' di video tempo fa su Instagram che dicevano che l'acqua, cioè quando tiriamo lo sciacquone, dovremmo sempre chiudere,
2: certo,
1: la tavoletta,
2: perché
1: quando tiri l'acqua si crea un aerosol dell'acqua, del water, che si espande in tutto il bagno, quindi può finire sulla saponetta, sullo spazzolino. Io non so quanti abbiano questa accortezza, uomini o donne che siano, figli. Comunque noi in questo momento ci rivolgiamo ai maschi e quindi vi vogliamo chiedere se nascono dibattiti di questo tipo in casa con vostra moglie, se per ovviare avete deciso finalmente di farla da seduti.
2: Anche perché farla da seduti può favorire i problemi, o meglio, anzi impedisce alla prostata di creare problemi e anche al flusso urinario, perché urinare da seduti rilassa i muscoli, aiuta a svuotare meglio la vescica, riduce anche il rischio di infezioni in generale, non solo perché ti sta intorno, ecco.
1: Ma
2: anche per voi.
1: Meraviglia, ma che meraviglia! 393-444-0444 e aulico l'argomento di oggi, quindi raccontateci. Intanto c'è Paolo Nutini.

0: l'artista dell'anno, perché lei ha fatto incetta di premi al VMAs proprio questa notte. Lei appunto ha vinto gli MTV Video Music Awards come artista dell'anno e altri sei premi, tra cui miglior album, miglior collaborazione con Sabrina Carpenter, miglior video, coreografia, eccetera eccetera. L'ultima volta che vinse fu nel 99, quindi ben 27 anni fa, ma Madonna ha quasi 70 anni, ha fatto vedere a tutti come si fa musica.
1: Ha dovuto recuperare tutti i premi non vinti in questi anni, le mancava Best New Artist, se non fosse che appunto è tipo al 150esimo album, ha quasi 70 anni. Ma comunque, insomma, la grandissima Madonna insieme a Taylor Swift hanno fatto incetta, man bassa, di premi durante gli MTV Music Awards. Ma noi stiamo parlando di pipì, quale argomento più nobile, la facciamo tutti i giorni, di aerosol di pipì, neanche fosse acqua di Sirmione, l'abbiamo chiesto soprattutto ai maschi all'ascolto, perché ci sono dei retroscene importanti, meglio farla da seduti, ma voi come la fate? Sentiamo.
2: E allora, è tutto giusto, l'uomo sarebbe meglio che la faccia da seduto, però peccato che certe volte è proprio impossibile. perché è impossibile. È meglio in piedi, perché è impossibile fare la piega. Non so se mi sono spiegato.
0: Va bene così.
2: E
0: sì.
2: Lo stesso problema c'è la donna, sì, insomma, perché la donna tante volte l'ha fatta.
1: Della morfologia, anche di quello che succede alle donne, che talvolta anche loro, insomma, rischiano di sporcare la tavoletta. Non ci è dato capire come. Comunque, insomma, ci state raccontando i vostri usi e costumi. Ne possiamo sentire ancora uno?
0: Sì. A parte che abbiamo anche Adi che ci dice: io pensavo di essere sfigato e poco macio, avendo preferito farla sempre da seduto. Quindi vedi che ti abbiamo svoltato la giornata.
3: Io la pipì la faccio sempre in piedi, a parte delle eccezioni, se mi sveglio la notte,
0: okay,
3: o la mattina appena sveglio, perché sono talmente rinco che non ce la faccio neanche stare in piedi, devo sedermi anche a fare la pipì.
0: Niente, non ce la si fa, è così, è così.
1: È così, sempre da in piedi, tranne che in alcune opzioni, tipo quando uno ha bevuto un po' troppo, meglio

0: sua camera su Radio Number One. Anche i vostri messaggi, c'è quello di Maurizio che ci dice: indipendentemente da farla in piedi oppure seduti, la cosa che proprio non tollero è quella di vedere tanti maschietti che la fanno, poi escono dalla toilette senza lavarsi le mani. Magari a volte incontro anche dei conoscenti che tentano di salutarmi stringendomi la mano, ma io con disinvoltura mi limito dando una pacca sulle spalle, evitando così il contatto col suo arto.
1: Ripristina il saluto di quando c'era il Covid, sì, ti ricordi? Cos'era? Il gomito.
0: Il gomito.
1: Dicevano che non dovevamo stringerci la mano per evitare appunto contatti. Che poi qualcuno diceva no, non il gomito, perché chi starnutisce
0: nel gomito,
1: no? Nella chiusura del braccio, lì dove si piega, e quindi eravamo punte a capo. Comunque interessante il fatto che il monito arrivi proprio da un uomo, Maurizio, dalla provincia di Torino. Su Radio Number One tra pochissimo arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
3: Pazzita, sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è